0: 能全香港得幾個啫。但係而家諗下，我前面嗰 Elvis 要對住咧千千萬萬嘅，又係商人嚟噶嘛？你得三個瑞文，
1: 要夠大先得，
0: 係瑞文得幾個？
2: 咁但係咧，我哋見到一樣嘢就係，譬如而家你見到好多回收站啦，其實一毫子都好多人排隊嘅，你見到其實都排隊。咁但係咧，我哋再進一步咧，我哋有一啲唔同嘅合作嘅單位，譬如我哋會有揾啲luxury 嘅 brand 啊，或者一啲演唱。

0: 喂
1: 喂喂，系咪王师奶啊？
0: 系啊。
1: 哎呀，好啦好啦，揾到你就好啦。哎呀，揾咗你成个晏昼啦。
0: 咩事揾得我咁急啊，李师奶？
1: 你有冇睇财经新闻啊？旺和实业啊，嗰个李天成公开话啊，佢冇谂住收购粤阳航运啊。而家嗰只股啊跌咗成五个价位啊。
0: 哎呀，唔系咁惨系嘛？
1: 系啊，咁而家点算啊？喂，我哋咪放咗只股啫吓。
0: 哎呀，放咗佢会蚀好多钱噶。不如咁咧，
1: 点啊点啊，
0: 我约个经纪出嚟，我哋问清楚佢先算啦。
1: 好好好，我而家即刻约佢出嚟。

0: 係啱數啦，啱數，冇錯啦，冇錯啦。哎呀，黃太，好彩你趕得切咋！如果唔係，我話俾公司聽咧，到時你坐監都有份噶。
1: 好多謝你幫我瞞住公司。
0: 乜説話？
1: 哎呀，呢次你咁幫我，我有機會一定會幫翻你嘅。
0: 哎，黃太千祈唔好咁客氣。不過咁，下次細細地好啦，唔好炒咁大啊。
1: 仲敢炒咩？今次吳家變，我已經偷笑啦。
0: 黃太，對唔住啊，我啊仲有啲嘢做，唔得閒招呼你啦。如果你想再炒股票咧，嚟揾我啦。
1: 如果我仲敢炒股票，就真係天打雷

0: 又攰又肚饿，又翻唔到屋企，依家点算好？
1: 哇喂，哇撞鬼咩？行路唔戴眼噶？啊，
0: 对唔住。
1: 哇喂，黄师奶，啊系你啊？你做乜鬼啊你？双眼红晒，你喊过嚟啊吓？
0: 我冇用咯。累到个仔扭又冇，工又冇，连个女朋友都冇埋。
1: 哎呀，点解会搞成咁噶？
0: 日日都系我贪心之过咯。
1: 喂，唔好咁多啦，唔好咁多啦。我睇你个样都系好攰噶啦。喂，不如嚟我屋企坐低慢慢讲啦，嚟。